0: see for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Ieri le sarei con una giornata piuttosto svesfappa in barra lunga, la temperatura a Smith e Tletin grazie a lei la prima tenzel Saturday noi 5 grazie Celsius, buongiorno.
1: Malta's number one hit music station.
0: Bay Breakfast
1: with FCM Bank. Choose beyond the ordinary.

0: and pet food. Full terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Ar bine tal giornata con blistana temp parzialmente un sahapuz da ukoll il possibilità ta' xita l-lume. Temperatura li ser tkun qed tlaħħaq flona tagħha 30 gradi Celsius tinżel għal 22 apparti minn hekk ir-riħ li varja bej forza 2 sa forza 3.
2: You're listening to David Malia, 10 till

L'artista svedese Alejandro de Nadeska Americana Boston ta Stella Lefty fuq edha di 7 bejo dal-waqt se nkunna nitkellem ftit dwar din is-safra msomma li d-deġidek li nivvinta għal-Birthday.